Che capina cacan dente de cavo ston muviana? Me casam la rapina cow, ne can farapina kamakadi, party after party. Lo sanzo mo program yazavana nombolo ki 0662530888.

0: Mo bona longeng ba ba thotshwe no bomulikani ba thotshwe no bomulikani
1: tape o
0: ando lo thotshe hande ke ba manili bizo
2: Regina
0: wo Regina ba Regina mzore pire
2: Manueli Savone Manueli Savone date
0: Encha
2: Manueli Savone sukulu
0: Mugono visa ma visa vo Regina
2: Manueli Savone nyashevo
0: Encha
2: Manueli Savone hau
0: Encha
2: Manueli Savone hau Manueli Savone prisi Nalumeli sandua.
0: Ancha.
2: Nalumeli sabuma tauba.
0: Kemfeza, maiketra pina kafikale bo murikani.
2: Sha?
0: Maiketra pina kafikale. Kapina ga maiketra ka kandende te kamvina hol kapina mani.
2: Go.